Es la persona y una da cambie. Shopping sir. Era dura mio co calentir. Senza ti passed lungia ia.